0: white running trail. T'chwaal di si tligumll di mynmyndyni. T'chwaal di si tligumll di mynmyndyni. T'chwaal. T'chwaal. T'chwaal. T'chwaal. Di. Di. Si tligumll. Si tli cum l si tli cum l si tli cum l si tli cum l di di mn mn dni mn mn dni mn mn dni tchwal di si tli cum l di mn mn dni white running trail. T'chwaal di si tli gymll di mn mn dni. T'chwaal di si tli gymll di mn mn dni.
1: Yo, this is Glenn Coulthard. You're listening to New Hawk Radio, broadcasting from Salvin New Hawk territory.